con te che vedrai sul mio viso un uomo incontrato per caso che ti ha regalato un sorriso. Con te parlerò dei graffi che ho

Ragazzina, piccolina, ti ho comprato il gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dice che ci sono già io, ma non scherzare.

perché ridi? Dici che ho i pantaloni troppo corti. Farfallina, ma che c'entra? Se il ciuffotto da usato, come dici tu? Vorrei sapere perché non mi vuoi. C'è tutti i denti, sono sano americano. Sono conservatore anticomunista. Ti basta? Faccio la testa. Quanto pelo hai sul petto? Ora che ti guardo meglio, sembra proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso. Ora ridi fino a pisciarti addosso. Canto tutti i negri perché è proprio me, che sono bianco pulito come un giglio. Amo le donne, le faccio impazzire, povero Martin.

notturno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io a notturno. Vengo anch'io a notturno. Vengo anch'io a notturno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io a notturno. Vengo anch'io a notturno. Vengo anch'io a notturno.

Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei, nei miei pensieri, in ogni istante della mia vita. Io ho bisogno di te come la barca ha bisogno del mare per poter andare, la primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

agli amori finiti, alle storie passate, ai giorni vissuti nelle giornate colorate. La chiamano nelle favole la maledizione dell'amore, dove sei veramente amato ti si chiuderà per sempre il cuore. C'è una cosa che puoi fare: non restare ad aspettare, ma tornare su quel fiore e riprenderti.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
8: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Urcare inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma, telefono 0521 77 36 04. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6. Telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. Fae negozio Unieuro.
3: Unieuro batte forte sempre.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
11: Ed ora da Radio Salso Montecanate c'era una volta l'operetta. A tutti buon ascolto.

veramente vissuta. Questa perciò è una storia vera. Nel 1831, reduce dai trionfi riportati nei maggiori teatri europei, rientra a Vienna la favolosa, la divina Fanny Esler. La prima ballerina è subito accettata, disputata dalla nobiltà imperiale. Persino il consigliere di corte Gens si interessa a lei e le mette accanto, a proteggerla e a guidarla, un suo collaboratore, il barone Fournier. È inevitabile che il giovane e brillante barone si innamori di Fanny, così come a prima vista Domenico, cameriere particolare di Gens, si innamora di Minna, cameriera particolare di Fanny. Ma Fanny non sembra accorgersi dell'assidua corte del barone. Il suo massimo desiderio è ora quello di diventare prima ballerina al Teatro Imperiale di Vienna.

Ninna, oltre a difendere la sua padrona dagli assalti dei molti ammiratori, si difende dagli assalti di Domenico. Non si fida, sarà amore vero il suo?

padre di Fanny, ora maggiordomo, ex professore di gran cassa, vede nella figlia l'occasione per una sua brillante sistemazione. È perciò felice quando Gens offre a Fanny protezione e il posto di prima ballerina, e a lui un posto di professore nell'orchestra imperiale. Il barone Fournier, dal canto suo, è geloso delle attenzioni del suo superiore Gens per Fanny, che passa da una festa all'altra, anche se, confida a Minna, qualche volta il suo cuore sente un desiderio di tenerezza e d'amore.

Fanny è l'argomento del giorno. Tutta Vienna è convinta che l'interessamento del consigliere di corte Genz per la ballerina Fanny non sia disinteressato. In effetti Genz intende presentare Fanny al duca di Reichstadt, figlio di Napoleone e nipote dell'imperatore, che lo preoccupa per le sue idee politiche. Forse un incontro con Fanny potrebbe distoglierlo dall'occuparsi di politica. Riceve quindi l'ordine di favorire l'incontro durante un ballo, ma si ribella. Non si presterà mai ad un simile intrigo. Ne va del suo onore e del suo amore. Preferisce chiedere a Fanny di uscire solo con lui. Fanny non è insensibile alla corte di Fournier e già sogna la sera.

0: Intanto tra Minna e Domenico tutto fila a meraviglia. Già si parla di un matrimonio imminente.
1: Presto le nuvole sei son passate.
2: Ora non posso labradorare.

0: posso fare, verrò fra mezz'ora.
1: Tu m'hai lasciato da giorni qui solo.
0: Del tempo avremo per stare insieme, allor che noi sposi al fin saremo.
1: Due cuori, un batter sol.
0: Ogni dì

0: questo diletta, non domandare.
1: Mi servirò il tuo amore per sempre.
0: Questo lo sai, io sempre t'amai.
1: Esaudirai tutti i miei desideri.
0: Certo, diletta, ben

ma per un fatale equivoco Fanny crede che il barone si presti al gioco. Delusa, ferita nel suo orgoglio, lo allontana. Non lo rivedrà mai più. La curiosità la spinge ora a conoscere il duca di Reichstadt, ma comprende che sarebbe un'avventura senza senso. Esorta il duca a rimanere fedele ai suoi ideali. Lei rimarrà fedele alla sua arte. Genz deve fare buon viso a cattiva sorte. Verrà alla festa, ma non sarà festa per lui.

barone Fournier è agli arresti. Fanny, che ora lo sa innocente e sempre innamorato, intercede con Gens per lui. Verrà allontanato da Vienna, ma nominato addetto all'ambasciata di Parigi. E chissà, forse Fanny dovrà recarsi a Parigi, forse presto. Intanto questa sera andranno a Sievering come due innamorati qualunque. E così finisce la storia vera della ballerina Fanny Esler.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 84.

0: O sei a Fidenza, Calicantus, per farti distinguere in ogni occasione.
1: Sheriff, net mette ste che bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
2: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
3: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante altre cose da fuori.
2: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
1: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
0: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione, e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Buona domenica, è il caso di dirlo, freddo, avevamo solo 7 gradi questa mattina alle 7 qui a Radio Monte Canate, 7 gradi, freschino. Nego che ho acceso il riscaldamento, come qualcuno di voi avrà senz'altro fatto, però insomma 7 gradi sono pochini, lo diciamo pochi. Abbiamo un bel sole invece, una giornata che si preannuncia bella, ce l'auguriamo, ed abbiamo immediatamente il numero primo estratto su Milano, primo estratto, l'86, avete detto l'84, 37, 81, 87, 18, l'8, il 32, non annovero l'86 fra il numero i numeri che avete detto, perciò vado immediatamente a riporre il tutto, però abbiamo sempre a vostra disposizione i vari giochi, per esempio il primo è quello, devo aumentare il montepremi. Sono 19 giorni, 19, che non indovinate voi di Salso dove era l'agenzia SIAE a Salso. Dove era l'agenzia SIAE a Salso? Ricordate sempre punto d'appoggio Giorgio Pesci, l'amico Giorgino, cui mando un salutino a lui e alla moglie. Abbiamo invece per Fidenza fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Ed andiamo con l'audio, il disco quiz, ascoltiamolo.

ci vuole, ma non c'è. Non vi dico più cosa, ed abbiamo anche il rumore. Ci vuole, ma non c'è. Sentiamo il rumore.

0: Ed ricordiamo invece per il rumore sono addirittura 40 giorni che dura questo gioco. 40 giorni. Abbiamo per Fidenza e per il disco quiz 3 premi e 50 punti. È un bel salto di 50 punti. È a voi dirmi sia per Fidenza sia per il rumore. Vado invece con il primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto Empa Adozioni Parma? Ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio. Per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate chiocciola polaris.it, radio montecanate chiocciola gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusy, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E ricordiamoci anche il cucciolotto di gattino che cerca casa. Chi vuole adottare un bel gattino, cucciolone, affettuoso, 5 mesi, contatti il 329 71 15 598. Abbiamo anche Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, salvato da una situazione terrificante. Chi vuole adottarlo, contatti il 347 03 61 628. Poi abbiamo, anche se qualcuno ha già adottati, qualcuno è stato adottato, c'è ancora dei cuccioli, femmine e maschi, cuccioli che diventeranno, hanno 4 mesi circa, diventeranno taglia grande, sono meravigliosi. Contattate EMPA, Adozioni Parma, 347 03 61 628. Ed Calicanthus, piante e fiori, Calicanthus per darvi il meglio, Calicanthus per darvi dalla nascita alla morte la sua assistenza. Calicanthus è quello che tutti gli altri vorrebbero avere. Qual è, anche per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, Calicanthus, insomma, per darvi il meglio. Calicanthus, con questo bellissimo pensiero del giorno, che dice: ci sono persone che valgono la pena, altre che fanno pena.

0: Eccomi, buongiorno, buona domenica.
1: Ciao Silvana, quanti gradi lì da te?
0: Ma uno più di te.
1: Il freddo, c'è freschino.
0: Quel solito grado avanti e indietro.
1: È vero, grado, è vero.
0: Che tu sei più in alto. Scendendo si alza di un grado. Hai acceso, ho sentito.
1: Sì, no, io ho acceso, ma è già, a dire il vero, alcuni giorni.
0: Ma c'è umido anche.
1: Alcuni giorni, non, perché questo monoblocco tiene il caldo e il freddo, perciò di sera viene freschino, accumula il freddo, di giorno accumula il caldo.
0: Sì, è vero, quei monoblocchi lì è vero, fanno così. Ma insomma, vabbè, dai, comunque, tutto sommato, dopo il pomeriggio non si sta mica neanche male, insomma, quando si scalda.
1: Anzi, si sta benissimo.
0: C'era una marea di gente anche qui ieri.
1: E mei che stiste?
0: Sì, beh, dall'amor di Dio, c'è questa bella temperatura gradevole di giorno, poi la
1: mamma gara, insomma, mia.
0: Allora, andiamo con le notizie del giorno. Dunque, c'è praticamente una notizia per quanto riguarda la sicurezza. E la Comando aveva detto che arriveranno più soldati in tutta Italia e quindi di riflesso ce ne saranno di più anche a Parma. Ormai si vive blindati con l'esercito. Poi, per quanto riguarda invece la sanità, il centro oncologico si arricchirà da domani di uno sportello CUP. Questa qui insomma una bella notizia per uno sportello dedicato insomma ai malati oncologici, quindi sarà riservato esclusivamente a loro. E, ieri c'è stato un pedone investito in Viale dei Partigiani, quindi indagini in corso, causa di accertamento, però è stato ricoverato, è grave insomma, e i traumi che ha riportato insomma sono abbastanza seri, quindi insomma vediamo un po', speriamo poveretto che se la cavi. C'è stata una biciclettata con più di 500 persone, questa qui per quanto riguarda la sicurezza, quindi qua insomma c'è questo problema a Parma, non solo, per l'amor di Dio, quindi. E poi c'è invece un movimento che ha aderito a Rialzati Parma, anche qui più di 500 persone hanno aderito per dire basta al degrado e all'insicurezza. C'è stato un altro incidente grave, insomma, non per gli occupanti, però ha bloccato praticamente il traffico nella tangenziale sud di Parma. Inoltre Torrenti invece c'è stata l'ennesima rissa, una lite, e un 29enne è stato preso a bottigliate, quindi anche questo è stato trasferito all'ospedale, non sarebbe comunque grave. E a Fornovi invece una motociclista per cause in via di accertamento è finito fuori strada, ha riportato traumi di media gravità, comunque anche lui è finito all'ospedale. A Traversitolo invece una diatriba fra la Croce Azzurra, l'assistenza pubblica e la parrocchia per un contenzioso per un terreno che la parrocchia aveva assegnato alla pubblica per costruire la sede, però insomma la sede non l'hanno mai fatta, adesso questo contenzioso insomma rischia di finire in tribunale. C'è poi Innocenti invece che ha ricordato l'impresa storica del rugby quando avevano sconfitto i nocetani, l'Aquila, che erano i campioni d'Italia, insomma, quindi è stato così ricordato questo aneddoto perché insomma aveva stracciato i campioni d'Italia. E per quanto riguarda Salso invece, oggi c'è il ritrovo degli alpini, sono vari gruppi di Fidenza, di Salso, di Tabiano, di Pellegrino che si ritroveranno tutti insieme queste penne nere per insomma, il loro raduno annuale. Per quanto riguarda invece Fidenza, ricordiamo che oggi c'è il secondo inserto di 5 pagine, anche qui tante notizie, una gran lavorata, io e Leo abbiamo sfangato 19 pagine, l'ultimo sarà l'8 che è la vigilia di San Donnino con altre 8 pagine, quindi anche qui iniziative, talk show, show cooking, chef, mercatini, gusto, insomma chi più ne ha più ne metta, sono praticamente decine e decine e decine di eventi che termineranno domenica prossima che è l'11 ottobre. Quindi insomma anche qui ieri sera splendido spettacolo in piazza, veramente una favola con 400 droni in cielo che hanno praticamente creato la storia di Fidenza con fantasmagoriche figure illuminate, insomma veramente un grande show che sta andando molto di moda, non solo a Fidenza ma in tutta Italia, però veramente una novità splendida con tanta gente che ha ammirato questo spettacolo. E poi ricordiamo che continuano appunto le iniziative di San Donnino anche oggi, quindi via per tutta la settimana, Luna Park, 100 bancarelle in via Gramsci che porteranno fino in via Emanuele, insomma, e quant'altro, associazioni, cultura, arte. Ricordiamo anche oggi che è San Francesco, quindi insomma ci saranno anche eventi legati al centenario, al pluricentenario di questo santo, insomma molto amato. E poi invece purtroppo Fidenza saluta Walter Tassi, una figura emblematica, un fungaiolo, uno scalatore, un apicultore, un canoista, insomma chi più ne ha più ne metta. Aveva 76 anni, una figura veramente molto emblematica, significativa, fra l'altro una persona generosa, una bravissima persona, aveva 76 anni e quindi insomma un grave lutto che ha colpito la città, perché insomma era un personaggio poi insomma variegato, perché non si sa quante attività facesse, addirittura spillava anche l'olio, insomma il miele, aveva tutte le api. Quando succedevano degli interventi, che c'erano degli sciami, chiamavano anche i pompieri, chiamavano lui, quelle da miele, perché le vespe no, e lui arrivava e in 4-4-8 insomma riusciva a catturare la regina e tutto lo sciame che andava dentro, insomma veramente molto molto bravo, quindi cordoglio e chiaramente le condoglianze alla famiglia. Niente, per oggi è tutto, ci sentiamo e buona domenica.
1: Sinanà, sì? Ci sentiamo domattina?
0: Sì, va bene.
1: Se no, se riesci.
0: No, no, 8:30 non ho problemi.
1: Se no, non ci sono problemi.
0: No, no, io 8:30 sono ancora così a casa.
1: Faccio quindi un po' di riposo.
0: Va bene, vocale. Allora a domani.
1: Ciao. Allora, abbiamo invece... come sono i nati oggi? Oggi è, come diceva Silvana, San Francesco d'Assisi e San Petronio. Sono persone che amano vivere una vita in semplicità e a modo loro. Sono personaggi piacevoli, affascinanti, ma possono anche portare durezza e determinazione in tutto quello che fanno. Da questa anima realistica deriva la loro particolare ironia che tutti conoscono. Le loro acute osservazioni e il sagace senso dell'umorismo esercitano la loro autorità in modo sottile, comunque amano stare in mezzo alla gente. In questo senso sono persone dotate di grandi umanità, anche se possono dimostrarsi un po' tenaci, risolutivi, il pericolo rappresenta per loro la sfida più emozionante. I pregi, raffinato e spiritoso, i difetti, è cocciuto e temerario. Com'è il tempo oggi? Avremo una domenica di cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso, zero termico a 3600 metri, con temperature minime più 11, massime più 26, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE, all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti buona domenica.
2: Notizie flash. Notizie flash.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
3: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Taviano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

Ed abbiamo l'immancabile Pietro di Torino, cui mando un grosso salutino, fa rima con Torino. Per Pietro, gli Pagliacci, la storia, Edoardo Vianello e Vilma Goic, la storia di due Pagliacci, che uno non può fare a meno dell'altro, anche se è ammalato. Bella, bella, bella storia, in musica di un grande Vianello, per Pietro il Grande.

Ed abbiamo Lì Pagliacci, bellissimo questo brano. Sono in palio 3 punti, 3, per chi affronta l'indovinello, lo scioglilingua al buio. Allora, 3 punti per chi, e 3 punti. E un cadeau della Nanda di Vogue Fashion, che ha dato un sacco, è proprio un sacco di premi. Chi vuole affrontare lo scioglilingua facile dovrà dirmi la frase che do. Vi darò senza ripeterla, non interessa a quale velocità, ma senza sbagliarsi. 3 punti e un Vogue Fashion. 3 punti Vogue Fashion. Nessuno è con la Giorgio. E andiamo con Marcella, l'ultima poesia dedicata a Roberto Boerio da Valerio Barozzi.

Di Gianni Bella, capolavoro. È Gianni Bella, capolavoro. Ed abbiamo una domanda che vale 3 punti. È una domanda storica. Chi era il famosissimo fratello di Giovanni senza regno? Vale 3 punti. Era un mio amico. Chi era? 3 punti. E un vocation. Il famoso fratello di Giovanni senza regno. Giovanni senza regno. È di dissidi fra questi due fratelli, ce ne sono stati tanti, tanti. Era il famoso Riccardo Cuor di Leone. Il mio amico Riccardo invece è di Merano, non era inglese, ma è un alto attesino. Ed abbiamo il prossimo brano, poi ci sarà il passaggio del gioco di fortuna per Zelia di Parma, Zelia, grandissima Zelia, che richiede un vecchio bellissimo successo di Santino Rocchetti, che è I miei giorni felici.

0: bello, Zeglia, Parma, Zeglia, Zeglia, Zeglia, è la grande, grande Zeglia. Ed abbiamo un gioco di fortuna. Sapete dirmi un numero che va? Sono per voi del sabato, che avete giocato ieri, quattro premi, quattro anche per oggi, e 30 punti. Per voi non del sabato, 5 punti. Il numero è dal 35 al 50. Dal 35, Disney Pieces, dal 35 al 50. Ma anche i Premsang in Lager Bukan. Eccolo qui.
1: Dimmi. 38.
0: Scusa?
1: 38.
0: 38. Per Anna, 38. Ce n'è uno. 50. Per Silvana. Silvana. E lasciale. Vedete, il mio viziaccio è quello di non tacere. Se esco, se ieri con Silvana, anche lei, dovevo essere lì a Fidenza, ma sarebbe stata tutta una chiacchierata che avrebbe peggiorato la mia situazione, perciò è meglio non farlo. Continua a cicciare, dai, lasciale. Di, il numero bezzè e le cusche, sentitelo. Tira su il pistolet, eccolo qui.
2: Battezzato il 39.
0: Le, il 39. 39.
2: Il numero battezzato
0: c'era 39. Santino Rocchetti. Santino! Rocchetti in sottofondo. Ed abbiamo invece il nostro appuntamento con l'ultimo brano, che è per Antonella di Medesano. Antonella ed Mezzan. Stamattina, a proposito, avete ascoltato la famosa bellissima operetta. Domattina comunque ci sarà la operetta della casa delle tre ragazze, altra operetta bellissima. L'ho detto che Antonella richiede Luciano Rossi con Ammazzate o Romano.

0: Volevo chiedervi, attenzione, è già tanto Antonella che ha richiesto questa bellissima canzone, non gioca, perciò va, chi ha cantato questa canzone? Guardiamo se siete stati attenti. Chi ha cantato questa bella canzone richiesta da Antonella di Medesano, ed Mezzan. Medesano inferiore o superiore? Ai, ai, ai, ai, ai. Siete un po' distrattini, eh? Luciano Rossi, e guardiamo se siete più attenti con il dialetto. Sì, bravissima,
1: Luciano Rossi.
0: bravissima Tina. Dopo mezz'ora, tutto logicamente era 1 minuto e mezzo. Luciano Rossi, grazie Tina, comunque della telefonata, ed abbiamo la pubblicità, poi subito dopo il dialetto.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Volare.
3: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
5: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

dell'amico Magne Pape e Mario Marenghi, a cui mando un saluto. Marietto, ciao. Allora, domanda è sua, fatta a suo tempo, e che ripetiamo oggi, stamattina. Come chiamiamo in dialetto i birilli che non esistono più? Io non ho più visto giocare ai birilli bambini, ormai hanno tutti, anche a 4-5 anni, il cellulare in mano. Ma birilli, umen. Silvana, esattissimo, human, i birilli si chiamano human. Era una domanda che mi aveva suggerito Mario Marenghi. Ricordate, Magna Papa, un punto per Silvana, meritatissimo. Tiriamo fuori il tutto, eccolo qua. Silvana che va, vola a 4. Silvana che velocemente va a scandire la classifica del mese di ottobre. Ed abbiamo per Diletta, cui mando un saluto, che richiede io ti propongo. Attenzione che poi vi faccio una domanda su questa canzone per 3 punti. Attenzione alla canzone richiesta da, garantisco, Diletta non lo sa. Secondo me non lo sa. È una domanda che vi faccio subito dopo. La Diletta richiede io ti propongo, Roberto Carlos.

Allora avevo annunciato vale 3 punti e un cadeau della Nanda di Vogue Fashion. Guardiamo se il grande ingegno di Anna, ho sentito che era ancora nei paraggi, non è ancora a messa. Anna, anche questa canzone ha un sottotitolo. Questo però non preclude che il titolo è Io ti propongo. Ha un sottotitolo, è anche questa, ma questo non preclude che il titolo della canzone è Io ti propongo. Qual è il sottotitolo di questa canzone? Ho grossi dubbi che qualcuno lo sappia. Anna, ti ho messo alla prova, eh? Hai visto coi sottotitoli? Odio l'estate, sottotitolo, che lo dice nelle parole, ma il titolo Anna, Homo sapiens, Anna io scherzo, e il titolo è Estate. Ai ai ai ai ai. Io ti propongo, sottotitolo, proposta. Io ti propongo, ho fatto una proposta, è il sottotitolo. Ma questo non preclude che il titolo della canzone è Io ti propongo. Ed abbiamo il grande, grande, grande amico Valerio Dani Furlotti, cui mando un saluto. Un saluto, ti ho letto ieri per diciamo il quiz su internet, il quiz della precedenza stradale. Pensate che tutti hanno risposto esattamente, tranne uno che non faccio commenti, che non avrei mai pensato sbagliasse la progressione di quelle precedenti, tanto diciamo evidenti, evidenti come da bozza. Allora, per Furlotti Dani, questo bellissimo brano che è il carrozzone di Renato Zero.

0: Ora abbiamo una domanda culinaria. Guardiamo se in cucina siete brave. Qual è il segreto che non fanno certo le macchine, ma il segreto delle massaie quando si fanno i cappelletti, i tortelli, la pasta ripiena per fare attaccare meglio la pasta sfoglia? Per fare attaccare meglio la sfoiede. Qual è il trucco? Eccolo qui. Vale un punto, eh? Vale quelli fatti a mano. Sì?
1: Ecco il chiaro d'uovo.
0: Ecco qui. Pronto? Sì?
1: Un'occhio di burro.
0: Mamma mia. No. Non sei una gran cuoca, Tina. Anche l'erica, non il chiaro, erica, tutto l'uovo, eh? No, ma ti do il punto, ma il burro io non l'ho mai sentito, eh? Mai, ho lavorato in tanti alberghi, mai sentito, ma Enrica, devi sbattere l'uovo e poi con un pennello bianco e rosso spennellare, non il bianco, eh? Comunque un punto lo diamo all'Enrica. E togliamo un punticino alla Tina 35. Poi uno può metterci anche il burro, la basciamella e quant'altro. Sentiamo il reclamo. Sì.
1: Mi senti? Il
0: Sì.
1: tuo non lo mangio
0: Ah, boh. Sì, perfetto. Era inutile chiamarmi. Grazie Enrica, ti voglio bene. Allora, un punto per Latina lo togliamo e diamo un punto a Enrica. Sbattete l'uovo, sbattetelo bianco e rosso e poi logicamente spennellate i cappelletti quanti ne facciamo per Natale, un migliaio se non di più, veramente tutti tacciativamente fatti in casa. Ed abbiamo invece un'altra canzone, una canzone che viene a pennello per Roberta Gerra, la nostra Robertona che richiede io per lei dei camaleonti, Roberta, Pietro, Francesco.

che mi sveglia al mattino. E la notte mi copre

0: lavori. Grazie a Roby. Ed abbiamo la domanda. No, datemi il foglio, se no sono in braghe di tela. Adesso il gioco è ancora di fortuna. Il numero questa volta con 4 premi e 30 punti, 5 punti per voi non dal sabato. La numerazione va dall'1 al 15. Prima abbiamo fatto dal 35 al 50, numero battezzato era il 39. Guardiamo se azzeccate questa volta il numero esatto. Sono quasi sicuro. Eccomi qua.
1: 5.
0: 5 per la Tina. Grande Tina. 5. Dall'1 al 15. I nostri amici oltre Alpe, ma anche a Cran-sur-Sierre, 15. Sentiamo qual è il numero battezzato qui. Non ho chance per darvi il premio di consolazione.
2: 1. Il numero battezzato è 1. Il numero battezzato è 1.
0: 1 è il primo della serie. Non so come mai viene registrato, sarà il registratore ancora manuale, ma devo sempre farlo ascoltare 2 o 3 volte. Vado con la pubblicità, poi tutti insieme, appassionatamente, per la parola dialettale. Attenzione che dopo vi darò una notizia importante per tutte voi, è una notizia importantissima.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salgio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.

Fidenza, fidenza per voi. Silvana vi ha preparato una domanda, penso, facilissima. Farò una domanda facilissima anche a Salso. In via Gramsci, vicino al Disco Blu, c'era un negozio di barberia, gestito da due fratelli fidentini. Chi erano i due fratelli fidentini barbieri di fianco al Disco Blu? Fidenza, Salso, chiedo scusa, dove erano in società? Belli ottica e Bocelli foto. Foto, ottica, Belli, Bocelli. Dove erano quando erano insieme il negozio?

0: Ecco, Enrica, sì.
1: Sono lì in piazza del comune.
0: Proprio di fianco.
1: Vicino a Carancino.
0: Esatto, Enrica, esatto, esatto. Di fianco a Carancini, il forno Carancini, lì erano insieme, adesso hanno due negozi distinti, uno davanti al Berzieri, l'altro nell'ex Cinema Centrale. Mentre invece i fratelli Foto Ottica Belli Bocelli, così era denominato, i fratelli erano Gino e Afro Laurini. Gino e Afro Laurini. Diamo un punto alla Enrica, bravissima, brava, brava, brava, che andiamo a tre. Enrica ne ha tre e rimane ex equi con Fidenza. Allora, vi do la notizia. Oggi, nella seconda parte del mio programma, ho deciso di non farla in diretta. Perciò oggi non ci sentiamo. Un po' di riposo vocale ci vuole per cercare di sbloccare questa situazione della voce. Perciò oggi, se nulla succede, voi lo vorrete domattina 8:30. Oggi non sarò con voi.

0: Ariete. Oggi un amico si dimostrerà veramente tale. Ciò vi farà un gran piacere. Attenzione alla vostra forma fisica. Toro. Allungate il passo e staccatevi dal gruppo. Risultati positivi stanno davanti a voi. Cercate di coglierli per primi. Gemelli. Nonostante tutti i problemi, riuscirete a mantenere la vostra calma. Questo vi gioverà tantissimo, anche perché riuscirete a conquistare la stima di una persona a voi molto cara. Cancro. Il vostro denaro è molto importante. Cercate quindi di vagliare bene le proposte di investimento che vi vengono offerte e scegliete quella migliore. Leone. La volontà di riuscire è molto più importante di qualsiasi spinta. Mettetevi di grande impegno e riuscirete nel vostro intento. Vergine. La salute non è per voi un punto di forza. Tenetela in grande considerazione e rispettatela. Passate un po' del vostro tempo in compagnia di amici. Bilancia. Grande considerazione da parte di un parente a voi molto vicino e non può che farvi piacere. La salute si ristabilisce e voi acquistate nuove energie. Scorpione. Date tutta la fiducia e la permissività alla persona che ve lo chiede. Non avrete riposto male in lui questi principi veramente importanti e presto ne riceverete la dimostrazione. Sagittario. Attenzione a cosa mangiate e come. La vostra salute è molto importante per la vostra forma ed efficienza. Se potete, riposatevi di più. Capricorno. I nati in questo segno oggi avranno grandi emozioni. Sorprese caratterizzeranno la vostra serata e una nuova inattesa amicizia, che durerà nel tempo, vi attrarrà in modo particolare. Acquario. Molto di ciò che farete oggi non vi soddisferà, ma alla vostra coscienza vi impone delle scelte. Riposate questa sera per affrontare domani una giornata migliore. Pesci. Trascinerete in una brutta avventura degli amici che non lo meritano. Avrete però l'opportunità più avanti di dimostrare la vostra buona fede. Qualcuno non vi crederà e lo perderete. Non amareggiatevi e rinsaldate gli affetti con gli altri.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Sceriffe, net mette ste chi bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Me no, ma de 5 cat è da che il pan?
5: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, il fornello delle parole è dato un po' a tutti, e mi metti in prescivita andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Notizie Flash.
9: potete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E ricordiamoci anche il cucciolotto di gattino che cerca casa. Chi vuole adottare un bel gattino, cucciolone, affettuoso, 5 mesi, contatti il 329 71 15 598. Abbiamo anche Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, salvato da una situazione terrificante. Chi vuole adottarlo, contatti il 347 03 61 628. Poi abbiamo, anche se qualcuno ha già adottati, qualcuno è stato adottato, c'è ancora dei cuccioli, femmine e maschi, cuccioli che diventeranno, hanno 4 mesi circa, diventeranno taglia grande, sono meravigliosi. Contattate EMPA, Adozioni Parma, 347 03 61 628. Ed Calicanthus, piante e fiori, Calicanthus per darvi il meglio, Calicanthus per darvi dalla nascita alla morte è la sua assistenza. Calicanthus è quello che tutti gli altri vorrebbero avere. Qual è anche per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale? Calicanthus, insomma, per darvi il meglio. Calicanthus con questo bellissimo pensiero del giorno che dice: ci sono persone che valgono la pena, altre che fanno pena.

0: eccomi, buongiorno, buona domenica.
1: Ciao Silvana, quanti gradi lì da te?
0: Ma uno più di te.
1: Freddo, c'è freschino.
0: Quel solito grado avanti e indietro.
1: È vero, è vero.
0: Che tu sei più in alto. Scendendo si alza di un grado. Hai acceso, sentito?
1: Sì, sì, sì, no, io ho acceso, ma è già... a dire il vero, alcuni giorni.
0: Ma c'è umido anche.
1: Alcuni giorni, non perché questo monoblocco tiene il caldo e il freddo, perciò di sera, viene freschino, accumula il freddo, di giorno accumula il caldo.
0: Sì, sì, è vero, sì, quei monoblocchi lì è vero, fanno così. Ma insomma, vabbè, dai, comunque, tutto sommato, dopo il pomeriggio non si sta mica neanche male, insomma, quando si scalda.
1: Anzi, si sta benissimo.
0: C'era una marea di gente anche qui ieri.
1: E mei che stiste.
0: Sì, beh, dall'amor di Dio, c'è questa bella temperatura gradevole di giorno, poi la
1: mamma mia. Insomma,
0: Allora, andiamo con le notizie del giorno. Dunque, c'è praticamente una notizia per quanto riguarda la sicurezza. E la Comando aveva detto che arriveranno più soldati in tutta Italia e quindi di riflesso ce ne saranno di più anche a Parma. Ormai si vive blindati con l'esercito. Poi per quanto riguarda invece la sanità, il centro oncologico si arricchirà da domani di uno sportello CUP, questa qui insomma una bella notizia, per uno sportello dedicato insomma ai malati oncologici, quindi sarà riservato esclusivamente a loro. E, ieri c'è stato un pedone investito in Viale dei Partigiani, quindi indagini in corso, causa di accertamento, però è stato ricoverato, è grave insomma, e i traumi che ha riportato insomma sono abbastanza seri, quindi insomma vediamo un po', speriamo poveretto che se la cavi. C'è stata una biciclettata con più di 500 persone, questa qui per quanto riguarda la sicurezza, quindi qua insomma c'è questo problema a Parma. Non solo, per l'amor di Dio, quindi. E poi c'è invece un movimento che ha aderito a Rialzati Parma, anche qui più di 500 persone hanno aderito per dire basta al degrado e all'insicurezza. C'è stato un altro incidente grave, insomma, non per gli occupanti, però ha bloccato praticamente il traffico nella tangenziale sud di Parma. Inoltre Torrenti invece c'è stata l'ennesima rissa, una lite, e un 29enne è stato preso a bottigliate, quindi anche questo è stato trasferito all'ospedale, non sarebbe comunque grave. E a Fornovi invece una motociclista, per cause in via di accertamento, è finito fuori strada, ha riportato traumi di media gravità, comunque anche lui è finito all'ospedale. A Traversitolo invece una diatriba fra la Croce Azzurra, l'assistenza pubblica e la parrocchia per un contenzioso per un terreno che la parrocchia aveva assegnato alla pubblica per costruire la sede, però insomma la sede non l'hanno mai fatta, adesso questo contenzioso insomma rischia di finire in tribunale. C'è poi Innocenti invece che ha ricordato l'impresa storica del rugby quando avevano sconfitto i nocetani, l'Aquila, che erano i campioni d'Italia, insomma, quindi è stato così ricordato questo aneddoto perché insomma aveva stracciato i campioni d'Italia. E per quanto riguarda Salso invece, oggi c'è il ritrovo degli alpini, sono vari gruppi di Fidenza, di Salso, di Tabiano, di Pellegrino, che si ritroveranno tutti insieme queste penne nere per insomma il loro raduno annuale. Per quanto riguarda invece Fidenza, ricordiamo che oggi c'è il secondo inserto di 5 pagine. Anche qui tante notizie, una gran lavorata, io e Leo abbiamo sfangato 19 pagine, l'ultimo sarà l'8 che è la vigilia di San Donnino con altre 8 pagine, quindi anche qui iniziative, talk show, show cooking, chef, mercatini, gusto, insomma chi più ne ha più ne metta, sono praticamente decine e decine e decine di eventi che termineranno domenica prossima che è l'11 ottobre. Quindi insomma anche qui ieri sera splendido spettacolo in piazza, veramente una favola, con 400 droni in cielo che hanno praticamente creato la storia di Fidenza con fantasmagoriche figure illuminate, insomma veramente un grande show che sta andando molto di moda, non solo a Fidenza ma in tutta Italia, però veramente una novità splendida con tanta gente che ha ammirato questo spettacolo. E poi ricordiamo che continuano appunto le iniziative di San Donnino anche oggi, quindi via per tutta la settimana, Luna Park, 100 bancarelle in via Gramsci che porteranno fino in via Emanuele, insomma, e quant'altro, associazioni, cultura, arte. Ricordiamo anche oggi che è San Francesco, quindi insomma ci saranno anche eventi legati al centenario, al pluricentenario di questo santo, insomma molto amato. E poi invece purtroppo Fidenza saluta Walter Tassi, una figura emblematica, un fungaiolo, uno scalatore, un apicultore, un canoista, insomma chi più ne ha più ne metta. Aveva 76 anni, una figura veramente molto emblematica, significativa, fra l'altro una persona generosa, una bravissima persona, aveva 76 anni e quindi insomma un grave lutto che ha colpito la città, perché insomma era un personaggio poi insomma variegato, perché non si sa quante attività facesse, addirittura spillava anche l'olio, insomma il miele, aveva tutte le api. Quando succedevano degli interventi, che c'erano degli sciami, chiamavano anche i pompieri, chiamavano lui quelle da miele, perché le vespe no, e lui arrivava e in 4-4-8 insomma riusciva a catturare la regina e tutto lo sciame che andava dentro, insomma veramente molto molto bravo. Quindi cordoglio e chiaramente le condoglianze alla famiglia. Niente, per oggi è tutto, ci sentiamo e buona domenica.
1: Sinana, sì? Ci sentiamo domattina?
0: Sì, va bene.
1: Se no, se rie, sì.
0: No, no, 8:30 non ho problemi.
1: Se no, non ci sono problemi.
0: No, no, no, io 8:30 sono ancora così a casa.
1: Faccio un po' di riposo.
0: Va bene, allora a domani.
1: Ciao. Abbiamo invece... come sono i nati oggi? Oggi è, come diceva Silvana, San Francesco d'Assisi e San Petronio. Sono persone che amano vivere una vita in semplicità e a modo loro. Sono personaggi piacevoli, affascinanti, ma possono anche portare durezza e determinazione in tutto quello che fanno. Da questa anima realistica deriva la loro particolare ironia che tutti conoscono. Le loro acute osservazioni e il sagace senso dell'umorismo esercitano la loro autorità in modo sottile, comunque amano stare in mezzo alla gente. In questo senso sono persone dotate di grandi umanità, anche se possono dimostrarsi un po' tenaci, risolutivi, il pericolo rappresenta per loro la sfida più emozionante. I pregi, raffinato e spiritoso, i difetti, è cocciuto e temerario. Com'è il tempo oggi? Avremo una domenica di cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso, zero termico a 3600 metri, con temperature minime più 11, massime più 26, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE, all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti buona domenica.
2: Notizie flash.
3: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
4: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
5: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
6: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
8: Cuore matto che ti seguo ancora.
7: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
9: Che ti vuole bene.
7: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
10: Unieuro, batte, forza.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it. Non è solo musica,
1: è un'emozione più. Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canape. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada

0: Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530 077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo e-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Eccoci, siamo arrivati, la voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
0: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.

0: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sanso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Volare da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta. Svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna. Arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: Almanacco del 4 ottobre.
1: Si ricorda oggi San Francesco, nato ad Assisi nel settembre del 1182, fondatore dell'Ordine dei Francescani e morto il 3 ottobre 1226.
0: Tanti auguri a tutti i Franceschi!
1: Il nome personale Francesco deriva dall'aggettivo latino Franciscus, che vuol dire francese. Sembra che l'origine di questo aggettivo sia nella forma germanica Francis.
0: La leggenda vuole che il padre di San Francesco, Pietro di Bernardone, al momento della nascita del figlio fosse in viaggio in Francia. La madre, Monna Pica, avrebbe battezzato il figlio Giovanni.
1: Ma al ritorno di Pietro, questo, come nelle tradizioni del tempo, volle cambiare il nome in Francesco, cioè francese, per il ricordo della nascita durante il suo viaggio.

0: Il 4 ottobre del 1904 è l'anniversario della morte del grande scultore francese Frédéric Auguste Bertholdi. Noto a tutti per la sua monumentale opera intitolata La libertà che illumina il mondo, situata sull'isola di Coney Island a New York.
1: Non tutti sanno che la gigantesca statua era un regalo del governo francese agli Stati Uniti d'America, costruita tramite una sottoscrizione nazionale per raccogliere i fondi necessari alla sua costruzione.
0: Bertholdi aveva cominciato il suo lavoro nel 1874 e lo terminò solo 12 anni dopo, nel 1886.
1: La statua della libertà è alta 48 metri, che con il piedistallo diventano 100. Il suo giro di vita supera i 10 metri e il suo naso è lungo 98 centimetri. Non c'è che dire, la signora Libertà è davvero la donna più grande del mondo.
0: Rimanendo sempre in tema di grandi cose, il 5 ottobre 1907 i delegati del governo tedesco prendono in consegna la gigantesca stazione galleggiante dall'aereo mobile Zeppelin.
1: Il dirigibile del conte von Zeppelin era per quell'epoca una straordinaria invenzione bellica. Pensate che in 8 ore poteva percorrere distanze superiori ai 400 chilometri, trasportando comodamente una dozzina di persone, bagagli e apparecchiature. Si trattava di una specie di antenato del moderno jumbo jet, insomma.
0: Passiamo ora dal cielo al mare con il signor Timothy Coleman, che il 4 ottobre 1977, a bordo della sua goletta Crossbound II, polverizzò tutti i record di velocità con imbarcazione a vela.
1: Appositamente progettata dall'ingegner Rod McAlpine, la Crossbow partì da Portland, in Inghilterra, con un violento vento di tramontana in poppa e in pochi minuti si lanciò su un percorso di 500 metri alla velocità di 62 km orari.
0: Sembra che nel 1978, nella stessa stagione, Coleman, con la sua goletta in una prova non ufficiale, sia riuscito a raggiungere la velocità non indifferente di 83 km orari. Se così fosse, sarebbe praticamente impossibile raggiungere un primato simile.
1: Un altro primato ragguardevole, ma che non vi consigliamo di provare e raggiungere, è quello del signor Schmitz, che con una calma glaciale prese un paracadute e si gettò dalla torre televisiva di Tulsa negli Stati Uniti, posta su un piccolo rilievo.
0: In tutto il dislivello si aggira sui 604 metri, con il costante pericolo che a causa della velocità di caduta piuttosto contenuta, il paracadute non si gonfi a sufficienza.
2: Avete ascoltato l'almanacco del 4 ottobre.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Notizie flash.
6: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, è per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E ricordiamoci anche il cucciolotto di gattino che cerca casa. Chi vuole adottare un bel gattino, cucciolone, affettuoso, 5 mesi, contatti il 329 71 15 598. Abbiamo anche Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, salvato da una situazione terrificante. Chi vuole adottarlo, contatti il 347 03 61 628. Poi abbiamo, anche se qualcuno ha già adottati, qualcuno è stato adottato, c'è ancora dei cuccioli, femmine e maschi, cuccioli che diventeranno, hanno 4 mesi circa, diventeranno taglia grande, sono meravigliosi. Contattate EMPA, Adozioni Parma, 347 03 61 628. Ed Calicanthus, piante e fiori, Calicanthus per darvi il meglio, Calicanthus per darvi dalla nascita alla morte la sua assistenza. Calicanthus è quello che tutti gli altri vorrebbero avere. Qual è, anche per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, Calicanthus, insomma, per darvi il meglio. È Calicanthus con questo bellissimo pensiero del giorno che dice: ci sono persone che valgono la pena, altre che fanno pena.

0: Eccomi, buongiorno, buona domenica.
1: Ciao Silvana, quanti gradi lì da te?
0: Ma uno più di te.
1: Il fritto, c'è freschino.
0: Quel solito grado avanti e indietro.
1: È vero, è vero.
0: Che tu sei più in alto. Scendendo si alza di un grado. Hai acceso, sentito?
1: Sì, no, io ho acceso, ma è già, a dire il vero, alcuni giorni.
0: Ma c'è umido anche.
1: Alcuni giorni, non perché questo monoblocco tiene il caldo e il freddo, perciò di sera viene freschino, accumula il freddo, di giorno accumula il caldo.
0: Sì, è vero, sì, quei monoblocchi lì è vero, fanno così. Ma insomma, vabbè, dai, comunque, tutto sommato, dopo il pomeriggio non si sta mica neanche male, insomma, quando si scalda.
1: Anzi, si sta benissimo.
0: C'era una marea di gente anche qui ieri.
1: E mei che stiste.
0: Sì, beh, dall'amor di Dio, c'è questa bella temperatura gradevole di giorno, poi la
1: mamma gara, mia. Insomma,
0: Allora, andiamo con le notizie del giorno. Dunque, c'è praticamente una notizia per quanto riguarda la sicurezza. E la Camandola aveva detto che arriveranno più soldati in tutta Italia e quindi di riflesso ce ne saranno di più anche a Parma. Ormai si vive blindati con l'esercito. Poi, per quanto riguarda invece la sanità, il centro oncologico si arricchirà da domani di uno sportello CUP. Questa qui insomma una bella notizia per uno sportello dedicato insomma ai malati oncologici, quindi sarà riservato esclusivamente a loro. E, ieri c'è stato un pedone investito in Viale dei Partigiani, quindi indagini in corso, causa di accertamento, però è stato ricoverato è grave insomma, e i traumi che ha riportato insomma sono abbastanza seri, quindi insomma vediamo un po', speriamo poveretto che se la cavi. C'è stata una biciclettata con più di 500 persone, questa qui per quanto riguarda la sicurezza, quindi qua insomma c'è questo problema a Parma, non solo per l'amor di Dio. Quindi. E poi c'è invece un movimento che ha aderito a Rialzati Parma, anche qui più di 500 persone hanno aderito per dire basta al degrado e all'insicurezza. C'è stato un altro incidente grave insomma, non per gli occupanti, però ha bloccato praticamente il traffico nella tangenziale sud di Parma. Inoltre Torrenti invece c'è stata l'ennesima rissa, una lite, e un 29enne è stato preso a bottigliate, quindi anche questo è stato trasferito all'ospedale, non sarebbe comunque grave. E a Fornovi invece un motociclista per causa in via di accertamento è finito fuori strada, ha riportato traumi di media gravità, comunque anche lui è finito all'ospedale. A Traversitolo invece una diatriba fra la Croce Azzurra, l'assistenza pubblica e la parrocchia per un contenzioso per un terreno che la parrocchia aveva assegnato alla pubblica per costruire la sede, però insomma la sede non l'hanno mai fatta, adesso questo contenzioso insomma rischia di finire in tribunale. C'è poi Innocenti invece che ha ricordato l'impresa storica del rugby quando avevano sconfitto i nocetani, l'Aquila, che erano i campioni d'Italia insomma, quindi è stato così ricordato questo aneddoto perché insomma aveva stracciato i campioni d'Italia. E per quanto riguarda Salso invece, oggi c'è il ritrovo degli alpini, sono vari gruppi di Fidenza, di Salso, di Tabiano, di Pellegrino che si ritroveranno tutti insieme queste penne nere per insomma, il loro raduno annuale. Per quanto riguarda invece Fidenza, ricordiamo che oggi c'è il secondo inserto di 5 pagine, anche qui tante notizie, una gran lavorata, io e Leo abbiamo sfangato 19 pagine, l'ultimo sarà l'8 che è la vigilia di San Donnino con altre 8 pagine, quindi anche qui iniziative, talk show, show cooking, chef, mercatini, gusto, insomma chi più ne ha più ne metta, sono praticamente decine e decine e decine di eventi che termineranno domenica prossima che è l'11 ottobre. Quindi insomma anche qui ieri sera splendido spettacolo in piazza, veramente una favola con 400 droni in cielo che hanno praticamente creato la storia di Fidenza con fantasmagoriche figure illuminate, insomma veramente un grande show che sta andando molto di moda, non solo a Fidenza ma in tutta Italia, però veramente una novità splendida con tanta gente che ha ammirato questo spettacolo. E poi ricordiamo che continuano appunto le iniziative di San Donnino anche oggi, quindi via per tutta la settimana, Luna Park, 100 bancarelle in via Gramsci che porteranno fino in via Emanuele, insomma, e quant'altro, associazioni, cultura, arte. Ricordiamo anche oggi che è San Francesco, quindi insomma ci saranno anche eventi legati al centenario, al pluricentenario di questo santo, insomma molto amato. E poi invece purtroppo Fidenza saluta Walter Tassi, una figura emblematica, un fungaiolo, uno scalatore, un apicultore, un canoista, insomma chi più ne ha più ne metta. Aveva 76 anni, una figura veramente molto emblematica, significativa, fra l'altro una persona generosa, una bravissima persona, aveva 76 anni e quindi insomma un grave lutto che ha colpito la città, perché insomma era un personaggio poi insomma variegato, perché non si sa quante attività facesse, addirittura spillava anche l'olio, insomma il miele, aveva tutte le api. Quando succedevano degli interventi, che c'erano degli sciami, chiamavano anche i pompieri, chiamavano lui, quelle da miele, perché le vespe no, e lui arrivava e in 4-4-8 insomma riusciva a catturare la regina e tutto lo sciame che andava dentro, insomma veramente molto molto bravo, quindi cordoglio e chiaramente le condoglianze alla famiglia. Niente, per oggi è tutto, ci sentiamo e buona domenica.
1: Silvana, sì? Ci sentiamo domattina?
0: Sì, va bene.
1: Se no, se riesci.
0: No, no, 8:30 non ho problemi.
1: Se no, non ci sono problemi.
0: No, no, no, io 8:30 sono ancora così a casa.
1: Faccio
0: quindi
1: un po' di riposo.
0: Va bene, allora a domani.
1: Ciao. Abbiamo invece... come sono i nati oggi? Oggi è, come diceva Silvana, San Francesco d'Assisi e San Petronio. Sono persone che amano vivere una vita in semplicità e a modo loro. Sono personaggi piacevoli, affascinanti, ma possono anche portare durezza e determinazione in tutto quello che fanno. Da questa anima realistica deriva la loro particolare ironia che tutti conoscono. Le loro acute osservazioni e il sagace senso dell'umorismo esercitano la loro autorità in modo sottile, comunque amano stare in mezzo alla gente. In questo senso sono persone dotate di grandi umanità, anche se possono dimostrarsi un po' tenaci, risolutivi, il pericolo rappresenta per loro la sfida più emozionante. I pregi, raffinato e spiritoso, i difetti, è cocciuto e temerario. Com'è il tempo oggi? Avremo una domenica di cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso, zero termico a 3600 metri, con temperature minime più 11, massime più 26, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE, all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti buona domenica.
2: Notizie flash.

0: Non sono una bambina. Non sono un adulto. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
6: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus

0: di Feraboli di Letta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicantus, per farti distinguere in ogni occasione.
1: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
2: Me no, ma de 5 cata ad il pan?
3: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
2: Ho bella capito, del fornere delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
1: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
0: Piante e fiori Calicantus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicantus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocfashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
6: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. Specialità.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente.

recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti Pegaso, rigenerazione Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno, insieme.
0: Dona ora, grazie.
3: Spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
4: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
3: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
5: Stasera tutti alla baita.
6: Oi, la, la, la, la.
5: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
7: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
5: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
7: Mmm, gustosissimi.
5: Spettacolare.
8: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
5: No, non quella baita!
9: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
10: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
11: Volare.
9: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento. Materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.
11: Volare.
6: L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS. O 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
3: Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti

0: Ato, il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere, prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: quando passa Giacomino con le ghetti bastoncino, senti grandi coi piccini canti chiaro.
1: Giacomino, Giacomino, Giacomino, Giacomino è gran gaga.
0: Ha la giacca quadretini, pantaloni un po' strettini e nelle tasche non ha un becco d'un quadretto.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Monte Canate.

0: ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
6: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
7: Unieuro, batte forte sempre.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Monte.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
3: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
1: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe, formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
3: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
6: Unieuro, batte forte sempre.
4: Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Volare.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
7: Volare.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 455-88. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu, Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Oi, la, la, la, la,
3: no, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita.
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. Fae, negozio Unieuro.
9: Unieuro, batte forte, sempre.
10: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
10: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Non è solo musica, un'emozione più.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte sempre.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

passato il tempo dell'amore, come un sogno che non tornerà. Eri troppo bella, troppo giovane per me. Cosa mi rimane

cosa ne sai di quello che io provo per lei? Cosa ne sai? Non è come tu credi, non è come tu speri, tutto ancora per me.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava sul mio seno, e lo scaldavo il fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio, e se cercavo di essere seria, per lui ero solo un pagliaccio. A letto mi diceva sempre, non vali che un po' più di niente.

te e tu eri con me. Era d'estate poco tempo fa, ora per

per sapere di te. Non ti sento da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto telefonarti.

dell'esistenza, e mentre parli la tua voce mi fa ricordare quando eravamo più giovani.

I bambini fanno oh, c'è un topolino, mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò.

che da soli non si può. Senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, bot, bot, magari litigano un po'.

0: diventi tutti i giorni più carina,
1: carina,
0: ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa,
1: graziosa,
0: nessuna donna al mondo è più graziosa,
1: graziosa,
0: tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio non hai il coraggio di mentire. Carina,
1: carina,
0: allegra e spensierata sei carina,
1: carina,
0: ma con il broncio sempre ancor più bella, tu

Shallow shadows fall, like the tick-tick-tock of the stately

bisogno di tranquillità, per i miei dischi sempre un po' di gas, senza la mia donna impazzirei.

lo sguardo conturbante e un sorriso francese. Mi dicevo, sarai mia, è il destino che lo chiede. Ad un tratto lei si alza e poi si siede vicino.

sento sfuggirmi dalle dita ogni appiglio della vita.

se un giorno resterai senza di me, allora forse capirai.